felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.

0: estar
1: e continuo a volare felice più in alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu. Sulla tua voce una musica dolce che suona.

continua volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare,